Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Meraviglie del Veneto, a un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto, scegli Jesolo, www.jesolo.it.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo più.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia.

0: Boh, meglio di no.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sim.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Wait till you're announced.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

arrivarono gli investigatori. Le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un'altra giornata piena di notizie, un'altra giornata piena di musica. Secondo voi perché aspettiamo sempre qualcosa? Tipo il weekend, aspettiamo le vacanze, aspettiamo un compleanno, una cena importante. Poi arriva un trend che propone una cosa semplicissima: trattare ogni tanto una giornata completamente normale come se meritasse qualcosa di bello. Questa è la nuova tendenza di rendere speciale anche un lunedì, un martedì, un mercoledì, un giovedì. Già oggi, venerdì, siamo nel weekend, quindi è un po' più semplice. Dovremmo rendere speciali le giornate che vengono prima. Tra poco capiamo come e perché e di cosa si parla appunto in questa tendenza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Avete mai sentito parlare di questo termine Wish Me Life? Praticamente è una tendenza diventata popolare su TikTok. Bisogna introdurre piccoli elementi piacevoli e quasi giocosi nella quotidianità senza aspettare un'occasione speciale. Può significare accendere le candele per una cena normalissima, fare una passeggiata senza una destinazione precisa, apparecchiare bene anche se siamo soli, oppure creare in casa un piccolo angolo dedicato a qualcosa che ci piace. Vi piace leggere? Dovete cercare di rendere quanto più bello quel posto, così che quando deciderete di aprire un libro sarà il vostro posto, sarà il luogo che avete creato per voi per quel momento lì. E il concetto è interessante perché non servono delle grandi spese, è quasi una risposta a quella sensazione per cui la vita vera debba sempre cominciare più avanti, quando arriveranno le ferie, quando si avranno più soldi, quando finirà un determinato periodo nero che un po' tutti abbiamo, un po' tutti dobbiamo affrontare. Invece ogni tanto possiamo migliorare anche un giorno che sul calendario non ha assolutamente niente di speciale. Mi verrebbe da menzionare il lunedì, che è la giornata più odiata dalla maggior parte delle persone. Provate ad immaginare se ci facciamo questi regali, se ci creiamo queste piccole cose belle durante la giornata, proprio il lunedì diventerà una bella giornata, no? Perché se aspettiamo soltanto il weekend, quindi il sabato e la domenica per stare bene, stiamo praticamente trattando 5 giorni su 7 come una pubblicità prima del programma. Che noia, che barba. Invece non deve essere così.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Right Snap.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza, e i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Zach.
1: Non so a voi, ma a me fanno impazzire le storie di determinate persone, gli inizi di determinate persone che poi sono diventate note, sono diventate abbastanza importanti, i cosiddetti VIP, Very Important People, e oggi voglio parlarvi di Zendaya, che ha compiuto 30 anni il primo di settembre. Tra le curiosità tornate a circolare proprio sulla sua infanzia, ce n'è una particolarmente interessante. Da bambina lei era estremamente timida e sua madre decise di farle ripetere l'anno di asilo perché aveva grandi difficoltà interagire con gli altri bambini. Ed è curioso pensare a lei, ma pensare soprattutto alla carriera arrivata dopo, no? Disney Channel, musica, Euforia, Spider-Man, Dune, premi, red carpet, in tutto il mondo è riconosciuta oggi, è una persona che può parlare tranquillamente davanti a 1 milione di persone senza avere un minimo di ansia. C'è anche una curiosità sul suo nome: Zendaya deriva da un nome legato alla lingua Shona dello Zimbabwe, viene generalmente associato al significato di ringraziare, e la sua storia ricorda una cosa importante: il carattere che abbiamo da bambini non deve essere, non è necessariamente la fotografia definitiva della persona che diventeremo, perché siamo in continuo cambiamento, no? La bambina che faticava persino a interagire con i compagni oggi entra in una stanza davanti a centinaia di telecamere senza preoccuparsi di niente, sapendo chi è, avendo quell'aura, no? Che oggi si usa tanto questo termine, quell'aura che puoi anche toccare se vuoi.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Incontro ieri a Milano tra il leader della Lega Matteo Salvini e i governatori del Nord Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Il confronto, durato circa un'ora e mezza, si è concentrato su economia, bollo auto, autonomia, federalismo e sicurezza in vista di Pontida 2026. In una nota congiunta i partecipanti hanno parlato di un proficuo scambio di idee e della volontà di rafforzare il partito. Restano però le tensioni interne, soprattutto tra i giovani leghisti lombardi, contraria alla nomina di Cristian Lombardo come vice di Luca Toccalini. Alcuni coordinatori ne avrebbero chiesto le dimissioni. A San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, la squadra mobile ha scoperto un laboratorio per la produzione di armi con stampanti 3D e un'attività di spaccio. Arrestato un 27enne trasferito in carcere. Nel garage sono stati trovati una stampante professionale, resine polimeriche, file per progettare armi e componenti in plastica privi di matricola. Sequestrata anche una pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve. In casa gli agenti hanno trovato ketamina, hashish, MDMA, jungle spice e marijuana, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento, un'agendina con nomi e cifre, 5.630 euro in contanti. Passiamo agli esteri. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando accordi commerciali con la Russia anche prima della fine della guerra in Ucraina. L'ipotesi arriva mentre il Congresso ha approvato nuove sanzioni contro il settore energetico russo. L'amministrazione Trump starebbe considerando un approccio basato su possibili vantaggi economici per spingere Vladimir Putin a valutare la fine delle ostilità. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che il nostro paese valuta la possibilità di scortare autonomamente i mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi. Crosetto ha chiesto un piano per garantire il libero transito senza attendere le valutazioni della missione europea Aspides. Potrebbe essere impiegata la fregata Bergamini, attualmente a Gibuti, ma tempi e modalità dell'operazione restano da definire. In chiusura al calcio, la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima gara della fase a girone unico di Europa League. A segno Nico Gonzalez, Alay Bego vice Voltemade nel primo tempo, con Selic e Colomani nella ripresa. Soddisfatto Luciano Spalletti, la squadra è entrata in campo lucida. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Parliamo di viaggi, parliamo di bagagli, perché quando un bagaglio viene smarrito proprio in aeroporto, le compagnie cercano naturalmente di ricongiungerlo al proprietario, ma quelli che rimangono poi definitivamente non reclamati, ecco, non richiesti, a seconda poi del paese delle procedure applicate, vengono donati o vengono ceduti e possono finire anche in dei circuiti di vendita con delle aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato popolare anche sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. È praticamente una mystery box. Oggi si parla tanto di mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza o per ritornare da una vacanza. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, qualche oggetto che vale qualche centinaia di euro, oppure apri la valigia e scopri che ci sono solo delle magliette, delle ciabatte, dei costumi se il viaggio è stato in una destinazione marittima, spazzolini, cose personali che ovviamente una persona mette nella propria valigia. Personalmente credo che preferisco il mistero, una cosa che potrebbe piacermi, una cosa che potrei anche acquistare, almeno fino a quando la valigia non inizia a emanare uno strano odore. Non so se te le fanno odorare un attimo le valigie, giusto così per sentire se c'è qualcosa che potrebbe piacerti, potrebbe non piacerti. Magari sono stati in posti belli con del cibo che però è andato al male, oppure possono esserci delle fortune. Comunque una mystery box, ma per quanto riguarda gli sfortunati che perdono le valigie in aeroporto.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, domani ultimo giorno della nostra settimana, sempre qui, solito orario, solito posto. Se vi va, se vi fa piacere, mi trovate qui. Mi raccomando, non mancate, fate bravi, ma non troppo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: stuff. Proprio shame.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 10 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si arricchisce il programma dei grandi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo, che in questi giorni sta vedendo alternarsi sul palco stelle dal calibro di Ligabue, Giorgia e Fiorella Mannoia. L'annuncio odierno riguarda invece un peso massimo del rap italiano, Ghe, che ha ufficializzato le date del suo nuovo tour dal titolo Root Boy Live 2027, il Guercio nei Palasport, che prenderà il via proprio da Jesolo il prossimo 1 maggio 2027. I biglietti per la tappa jesolana organizzata da Zenit SRL in collaborazione con Comune e Jesolo Turismo saranno in vendita su online su Ticket One a partire proprio da oggi e in vendita generale sul circuito Ticket One dalle 11 di mercoledì 23 settembre. Tra l'altro info e punti autorizzati come al solito www.azalea.it. Da ricordare che tra i concerti già in programma al Palazzo del Turismo troviamo i live di Fiorella Mannoia il 6 ottobre, Tedua il 21 gennaio 2027, Sfera e Basta il 27 gennaio e Gianna Nannini il 29 marzo sempre del 2027. E da ricordare che questo è il periodo che ci porta anche verso i grandi eventi sportivi, in modo particolare dal 20 settembre al 18 ottobre, un mare di bici. Cittadini, appassionati e visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e attività per tutte le età. A caratterizzare la rassegna è la forte sinergia tra il Comune di Jesolo e le associazioni sportive del territorio, protagoniste di un lavoro condiviso che ha portato all'integrazione dei rispettivi programmi e delle diverse competenze organizzative. Dunque il primo evento è visto proprio per questa domenica dalle ore 9 il ritrovo in Piazza Nember. Stiamo parlando del Triathlon Festival organizzato da SD Bianchi. Triathlon

0: Speed Silver è sulle distanze di 750 metri nuoto, 20 km bici e 5 km corsa. Il prossimo evento è la pedalata solidale Just Friend On Loose, in programma per domenica 27 settembre, organizzata da Just Friend On Loose in collaborazione con Real Bike Guides ASD. Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare all'associazione che si occupa di ragazzi con difficoltà e in generale per progetti solidali, comunque per sensibilizzare l'opinione pubblica su determinati temi. Però prima ancora di queste iniziative sportive ci piace comunque sottolineare un evento di carattere invece educativo, per così dire. Stiamo parlando dell'incontro sulla sicurezza stradale tra testimonianze, formazione, sensibilizzazione che è previsto per martedì 29 settembre, quindi sarà svolto martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del Cursa di Piazza Brescia. Si parlerà di educazione stradale, sensibilizzazione, regole, ma anche di cosa può succedere se non vengono rispettate queste stesse regole. Ci saranno due ospiti, Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e l'ex triatleta Pietro De Pizzol, un ragazzo che è costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 15 anni, oggi ne ha 20, a causa di un incidente stradale avvenuto il 23 dicembre 2021 a Vittorio Veneto, quando è stato travolto da un furgone in bicicletta mentre si stava recando ad allenarsi. Una storia dunque toccante che sicuramente sarà molto importante per creare sensibilità ed educazione stradale, sia per chi va in bici che per chi naturalmente va con gli altri mezzi a motore. Con questo è tutto dunque per quanto riguarda la nostra informazione. Vi consigliamo per ulteriori approfondimenti a collegarvi con il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata e naturalmente buon fine settimana.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

dimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

aspettare. Amici, ma buongiorno, una buona giornata, un buon venerdì mattina, venerdì 18 di settembre, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web insieme a me, insieme ad Ale, pronto a tenervi compagnia, pronto soprattutto ad andare insieme a voi a sbirciare quelli che saranno i tanti eventi in programma nel fine settimana qui nella nostra Jesolo. Restate con noi.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza e i pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio. Lola!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ancora salve a tutti, ancora un buon venerdì mattina, venerdì 17 di settembre, eccoci qui in diretta in quello che è il nostro appuntamento che trovate in onda ogni giorno qui su Radio Jesolo Web, dal lunedì al venerdì insieme a me, insieme ad Ale, per andare alla scoperta di ciò che di bello c'è da fare nel territorio di Jesolo. A proposito di cose da fare, insomma, vi ricordo che anche questa mattina fino alle 13 in Piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

0: Amici, ritorna TED per Jesolo, lo farà domenica 20 settembre a partire dalle ore 15 presso il Teatro Vivaldi, quindi mi raccomando, un appuntamento assolutamente da non perdere.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: thank me.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il comune di Jesolo ospita Run City Jesolo. Che cos'è? Beh, è un appuntamento che è dedicato a tutti gli amanti dello sport e anche del benessere. Insomma, una corsa, ma anche una camminata in notturna di 6 km lungo quello che è il suggestivo lungomare, aperta davvero a tutti, a partecipanti di ogni età, ma soprattutto anche di ogni livello. Pensate che durante il percorso i partecipanti illumineranno il tragitto con gadget fluo, ma anche accessori luminosi, contribuendo quindi a creare quella che è l'atmosfera unica e spettacolare di questo evento. Appuntamento a partire dalle ore 20 in piazza Rivo Alto.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, dopo quello che è stato il successo delle prime due serate con i sold out registrati proprio in occasione dell'eclissi di sole sotto il cielo d'estate, ecco il viaggio con le stelle tra costellazioni e miti del cielo estivo, ritorna con un'altra serata proprio per scoprire quelle che sono le meraviglie del cielo. Questa volta il grande protagonista sarà Saturno. L'appuntamento è sabato 19 settembre, dopo quella che sarà la visita alla mostra Moon tra Terra e Spazio sulla terrazza panoramica del J-Museo. Gli esperti dell'Unione Astrofili ci accompagneranno proprio alla scoperta di Saturno, ma anche delle meraviglie del cielo di fine estate. Il programma della serata partirà alle 18.30 con la visita guidata alla mostra, come dicevo, e poi dalle 20 alle 22 l'osservazione con i telescopi affiancati dagli esperti. Per partecipare basta mandare una mail all'indirizzo infomoon@monimo.it allegando i biglietti e indicando anche il numero di partecipanti. Mi raccomando però distinguendolo tra adulti e bambini. Vi ricordo che la serata è aperta a tutti fino ad esaurimento posti.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, anche questa settimana siamo pronti ad archiviarla. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, un buon venerdì pomeriggio, ma anche un buon sabato, una buona domenica. Ci ritroveremo sempre qui su Radio Jesolo Web lunedì mattina. Un buon weekend a tutti voi, ciao!
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: rime. 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si arricchisce il programma dei grandi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo, che in questi giorni sta vedendo alternarsi sul palco stelle del calibro di Ligabue, Giorgia e Fiorello.

Mannoia. L'annuncio odierno riguarda invece un peso massimo del rap italiano Ghé, che ha ufficializzato le date del suo nuovo tour dal titolo Rude Boy Live 2027, il Guercio nei Palasport, che prenderà il via

0: Questo è il periodo che ci porta anche verso i grandi eventi sportivi, in modo particolare dal 20 settembre al 18 ottobre, un mare di bici. Cittadini, appassionati e visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e attività per tutte le età. A caratterizzare la rassegna è la forte sinergia tra il Comune di Jesolo e le associazioni sportive del territorio, protagoniste di un lavoro condiviso che ha portato all'integrazione dei rispettivi programmi e delle diverse competenze organizzative. Dunque, il primo evento è previsto proprio per questa domenica dalle ore 9, il ritrovo in Piazza Nember. Stiamo parlando del Triathlon Festival organizzato da SD Bianchi. Triathlon Split Silver è sulle distanze di 750 metri nuoto, 20 km bici e 5 km corsa. Il prossimo evento è la pedalata solidale Just Friend On Loose, in programma per domenica 27 settembre, organizzata da Just Friend On Loose in collaborazione con Real Bike Guides ASD. Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare all'associazione che si occupa di ragazzi con difficoltà e in generale per progetti solidali, comunque per sensibilizzare l'opinione pubblica su determinati temi. Però prima ancora di queste iniziative sportive ci piace comunque sottolineare un evento di carattere invece educativo, per così dire. Stiamo parlando dell'incontro sulla sicurezza stradale tra testimonianze, formazione, sensibilizzazione che è previsto per martedì 29 settembre, quindi sarà svolto martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del Cursa di Piazza Brescia. Si parlerà di educazione stradale, sensibilizzazione, regole, ma anche di cosa può succedere se non vengono rispettate queste stesse regole. Ci saranno due ospiti, Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e l'ex triatleta Pietro De Pizzol, un ragazzo che è costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 15 anni, oggi ne ha 20, a causa di un incidente stradale avvenuto il 23 dicembre 2021 a Vittorio Veneto, quando è stato travolto da un furgone in bicicletta mentre si stava recando ad allenarsi. Una storia dunque toccante che sicuramente sarà molto importante per creare sensibilità ed educazione stradale, sia per chi va in bici che per chi naturalmente va con gli altri mezzi a motore. Con questo è tutto dunque per quanto riguarda la nostra informazione. Vi consigliamo per ulteriori approfondimenti a collegarvi con il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata e naturalmente buon fine settimana.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero. Let's go.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Buon venerdì amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, c'è già un po' aria di weekend qui al Comedy insieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
2: Hola, hola a todos.
1: Allora, oggi sarà una puntata anche un po' nostalgica perché voglio portarvi indietro nel tempo agli anni 90 e parlarvi di merendine.
2: Io c'ero,
1: pure io c'ero, soprattutto mangiavo un sacco di merendine. E poi continueremo con la puntata ovviamente e scopriamo dove ci porta la nostra Ceci.
2: Beh, oggi visto che è venerdì, a tapas di cultura, parleremo degli incidenti più bizzarri dello sport. Sarà veramente da ridere.
1: Dello sport?
2: Sì.
1: Ah, ok. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, battute brutte, ci tocca, parte 2.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy, oggi giornata puntata, diciamo così, nostalgica, come promesso, facciamo un viaggio nel

0: tempo. C'è chi è cresciuto negli anni 90 probabilmente, che si ricorda una scena molto precisa, cioè la colazione davanti alla TV, magari con il TG in sottofondo, latte, biscotti e una domanda che contava più di tutto, e cioè nelle merendine c'era la sorpresina. Quante generazioni di persone sono cresciute con
1: la figurina,
0: la sorpresina, il fantasmino, ora insomma chi più ne ha più ne metta. E un'intera generazione ha amato le merendine, che non erano solo delle merendine ma erano proprio una caccia al tesoro in formato famiglia. Ma perché ne parliamo? Perché dentro quelle famose scatoline diciamo si poteva trovare di tutto: gomme, righelli, mini agende, giochini. Il bello però era che nessuno comprava una confezione perché aveva fame, ma perché doveva appunto andare alla scoperta di cose. E quella trovata di marketing, perché fu veramente una grandissima trovata di marketing, ce la portiamo nel tempo anche da adulti. Perché che cosa succedeva? Che i bambini iniziavano a chiedere proprio quella marca e i genitori finivano per comprarla solo per trovare quella sorpresa specifica, e quindi la sorpresa valeva più della merendina. Da adulti molti hanno cominciato a collezionare quei pezzi rarissimi. Quindi diciamo che col tempo poi sono sparite queste merendine qui, e quindi oggi al posto delle sorpresine ci sono, che ne so, i premi digitali, i QR code, le app, i contenuti online, e quindi non si trova più quella souvenir. E per questo c'è tutta una serie di persone, un gruppo numerosissimo di persone, soprattutto in Italia, che è appassionatissima di queste merendine del tempo, cioè più che le merendine le sorprese, e sono dei veri e propri collezionisti. Quindi la nostalgia è talmente forte che alcuni di quei piccoli oggetti vengono venduti, pensa, a decine o perfino centinaia di euro. Quindi
1: beh, succede un po' pure che come le carte, no? Le carte da collezione, le carte dei 2000.
0: Sì, però che ne so, le carte, francobolli, si è più predisposti a collezionarli. Le sorpresine delle merendine io non pensavo potessero costare così tanto. E che dire, niente, i nostri genitori pensavano di comprare una merendina, in realtà stavano facendo un investimento per il futuro, per il nostro futuro.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo andati indietro nel tempo agli anni 90, alle merendine e alle sorpresine delle merendine. Io non so perché mi ricordo i fantasmini, dei fantasmini luminosi.
2: Perché poi cambiavano, secondo sì. il periodo, cambiavano sempre i pupazzetti.
1: E ad oggi si collezionano, possono costare sì. anche centinaia, decine, fino ad arrivare al centinaio di euro. Allora, andiamo da Stefania che dice: io non ricordo cosa ho mangiato ieri, ma ricordo perfettamente la rabbia quando trovavo il doppione della gommina. Sì. Roberto: altro che Bitcoin, mia madre ha buttato una scatola piena di sorpresine, oggi sarei miliardario. Vedi Roberto, a saperlo prima. Valentina invece ci scrive: la vera delusione dell'infanzia, aprire la confezione convinti di trovare il gioco più bello della collezione e scoprire l'ennesimo righello. Sì, quando vabbè, comunque i doppioni erano anche un modo per scambiarseli, dai. A me quanto piacevano le figurine. Beh, devo dire la verità, le colleziono ancora adesso. Lo potevo dire, l'ho detto.
2: Brava.
3: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: fidanzata in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'abbiamo detto nel fuori onda, lo ripetiamo anche qui con voi, cari amici del Comedy. Sì, a 34 anni ho l'album delle figurine di Harry Potter. Anzi, scriveteci se avete qualcosa da scambiare.
2: Degli amici cucciolotti.
1: Ecco. Allora, andiamo avanti con la puntata dopo questo momento nostalgico. Dove ci porti, cara Ceci, tra poco?
2: Allora, parleremo di questi incidenti bizzarri dello sport, soprattutto con dei calciatori spagnoli, nella rubrica Tapas de Cultura. Olè!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tapas de cultura con la nostra Cecilia. Oggi parliamo di sport e di incidenti sportivi.
2: Anche di nudismo involontario.
1: Come?
2: Sì,
1: dici un po', sono interessatissima, dimmi.
2: Cominciamo a parlare del caso dei gioielli di famiglia in mostra. Il protagonista è Emilio Butraghegno, protagonista proprio di un episodio che risale al dicembre 1986. Io me lo ricordo, quando il quotidiano spagnolo Diario 16 pubblicò in prima pagina una foto scattata durante la partita tra Real Madrid e Spagnol.
1: Ma tu l'hai visti i pantaloncini che avevano i calciatori una volta? Non erano come adesso, erano corti.
2: Sì.
1: Vabbè, mettitela allora, una mutanda però, fratello mio.
2: Vabbè, e in quella occasione si vedevano scoperti proprio i genitali dell'attaccante.
1: I cocones.
2: Lo scojone. E l'incidente accade a causa di un contrasto di gioco che fece abbassare i pantaloncini al celebre calciatore. Il giocatore, soprannominato il buitre, ossia l'avvoltoio, affrontò

0: imbarazzo con grande calma, dichiarando pubblicamente di non credere che quello, insomma, che quella cosa fosse una
1: bravo,
0: cosa che
1: bravo.
0: Poteva poi danneggiare la sua carriera, la sua
1: Anzi,
0: immagine
1: anzi.
0: a testa alta. Invece è successo anche un'altra cosa a Mariano Bittolo, e quindi restiamo sempre in Spagna. Che è successo a questo ragazzo, questo calciatore che giocava nell'Albacete? Nel 2017, durante uno scontro di gioco aereo, un compagno di squadra gli è caduto addosso con i tacchetti della scarpa finiti proprio lì.
1: Aia, che dolore. Ah, sempre lì comunque la zona
0: Sempre lì.
1: interessata.
0: Risultato, il difensore è dovuto uscire dal campo di corsa con 10 punti di suttura
1: Aia. Proprio lì,
0: lì,
1: ok?
0: dal medico del club per chiudere il taglio. Nonostante la zona delicata e la spettacolarità ovviamente dell'incidente, ha avuto fortuna perché la ferita è guarita in circa 10 giorni. Il calciatore è potuto poi tornare in campo molto
1: E soprattutto
0: rapidamente.
1: a letto.
0: Sì, appunto. E vabbè, finiamo con quest'altra cosa che è successa. Praticamente, durante una partita di un campionato minore, un calciatore tesserato per la squadra del Celtic, De Pulina, stava guardando dalla tribuna la gara di una squadra rivale, furioso per una decisione dell'arbitro. Il giocatore ha perso completamente la testa e corso a bordo campo in preda all'ira, si è tirato giù i pantaloni tentando di colpire il guardalinea direttamente con le proprie parti
1: Ma
0: intime.
1: che cosa mi stai raccontando?
0: Sono cose
1: Incredibile!
0: certe,
1: La Madonna,
0: tesoro.
1: cosa sì, c'avevi? Come si chiama questo? Cioè,
0: Non
1: il
0: lo so.
1: martello di Thor! Ma smettila, ma tornatela a casa, va!

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia sfiorata a Roma, uno studente di 13 anni della scuola media Giovanni Verga di Via Gussone ha coltellato una professoressa. Il ragazzo le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto prima di attaccarla. La professoressa in stato di shock non è in pericolo di vita. Il giovane avrebbe anche filmato live l'aggressione con una diretta diffusa su Telegram in una chiamata di gruppo. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i

tattici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata, non risultano coinvolti militari italiani. Crosetto precisa inoltre che non sono stati registrati altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzate dal contingente italiano.

0: cliccata sui social, appare sul divano di casa insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, e accenna un sorriso. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha concluso l'ex parlamentare. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini annuncia un decreto salva Euro 5 per rinviare il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto in alcune zone d'Italia. Nel prossimo CDM porto personalmente un decreto infrastrutture e trasporti all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ha detto Salvini a Mattino 5. Il provvedimento, spiega il ministro, punta a lasciare invariata la possibilità di utilizzare questi veicoli per tutto il 2027, dando così più tempo ai proprietari per sostituirli. In Italia, secondo Salvini, sono quasi 4 milioni le auto diesel Euro 5 e molti automobilisti non avrebbero le risorse economiche per acquistarne una nuova. Il leader leghista ha definito la misura europea ideologia pseudo-green e ha chiesto a Bruxelles maggiore equilibrio. In chiusura al calcio, la quinta di Serie A prende il via questa sera alle 20.45 con Monza-Sassuolo. Domani spicca Roma-Inter alle 18 con entrambe le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica. Domenica invece la Juve affronta l'Atalanta alle 18 dopo il successo in Europa League ieri 5-0 contro il NEC. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, la rubrica si chiamerebbe Tapas de Cultura, ok?
2: Vabbè, questa è cultura calcistica.
1: Certo, ma ci mancherebbe cultura sportiva. Abbiamo parlato di gente che è così, nudismo involontario, gente che vuole picchiare l'arbitro, calciatori che vogliono picchiare l'arbitro con i propri genitali, cose strane, insomma. Però anche questa è cultura, cultura popolare che viene dalla Spagna direttamente esatto. Con la nostra Cecilia. Andiamo ai messaggi.
2: Matteo, ragazzi, ma quello spagnolo che ha fatto vedere al mondo intero gli attributi, potremmo dire un fuorigioco anatomy?
1: Sì, anatomy, sì. Torno a ripetere che i pantaloncini dei calciatori dell'epoca non erano come quelli di adesso, erano molto corti, sembravano quasi i pantaloncini dei rugbisti. Comunque andiamo avanti. Una volta mi è successo da ragazzina che insieme a una mia amica eravamo fidanzati con fidanzate, cioè ognuno con una persona diversa, che però erano cugini, okay?
2: Ok?
1: Quindi andavamo a vedere le partite. E un giorno andiamo a vedere la partita io questi non li vedo in campo, i colori erano gli stessi. Dico, ma questi, ma abbiamo sbagliato campo, ma questi io non li vedo. E vedevo che avevano i pantaloncini più corti. Niente, avevamo sbagliato, cioè era lo stesso campo, ma da una parte c'era la partita di calcio e dall'altra una partita tipo di rugby. E noi stavamo a guardare la partita sbagliata.
2: Ah, hai capito.
1: E l'ho capito dai pantaloncini.
2: Comunque, a proposito dei pantaloncini, pure al mare. Meno male che adesso i ragazzi si mettono sotto gli slip.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: prima vedevi degli obrob.
1: Ma non è vero, dai,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: esiste
2: sì.
1: La retina, esisteva.
2: Andiamo avanti.
1: Non scendiamo nel dettaglio, per favore, andiamo avanti.
2: Giulia, mio marito gioca nel campionato amatoriale. L'anno scorso si è incastrato il pantaloncino nella recinzione mentre inseguiva un pallone. Risultato, è rimasto appeso in mutande davanti a tutto
1: vabbè.
2: Il pubblico della domenica. Olè!
1: Cioè, mi passa proprio la voglia di... Vedi che se uno non fa sport queste cose non succedono. Faccio bene io ad essere l'antisport e rimanere sul divano.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Voltiamo pagina dopo le tapas di cultura di oggi. Che
2: sono rimasta sconvolta, mi sa.
1: No, assolutamente no, per così poco. No, mi ha fatto specie quello che voleva picchiare l'arbitro con i genitori. Cioè, vabbè, lasciamo. Se ve lo siete perso mi dispiace per voi. Chissà che non lo recupereremo in qualche best of. Andiamo avanti, tra poco, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Per concludere, ve tocca battute brutte parte 2.
3: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Concludiamo la puntata di oggi, questo venerdì, con hashtag flop and roll, il meglio

0: peggio dal mondo del web, battute brutte.
1: Io come... mi vuoi proprio male.
0: Esatto,
1: però,
0: come al solito ho messo le mani avanti, vi ho anticipato che non è farina del mio sacco, io non c'entro nulla. E cominciamo con per me un caffè. Mi scusi, ma si dice con una sola E. Caffè, non caffè. Ho capito, ma io lo voglio lungo.
1: Ah,
0: capito? Sono tutte così, vi avviso. Se volete cambiare, se
1: ma
0: ascoltare
1: tu invece il caffè come lo brandi?
0: Io il caffè, bah, ristretto con un poco di latte. Dipende, dalla moka normale, al bar mi fa un po' schifo e quindi lo piglio con il latte. Andiamo avanti con papà, sono tanto brutto. Bah, chiedilo alla tua fidanzata. Ma io non ho una fidanzata, papà.
1: No,
0: appunto.
1: Che cattivo sto padre, mamma mia.
0: Andiamo avanti con e così sei un killer. E killer risponde, sì, esatto. E dove compri le armi? Su Amazon.
1: No, questa è carina però. Non è brutta,
0: buongiorno,
1: brutta.
0: Vorrei provare il vestito in vetrina. Che esibizionista. Guardi che abbiamo anche i camerini.
1: Certo, questa voleva... esibizionista.
0: Te ne immagini una che si prova il vestito in vetrina. Concludiamo che è meglio con figliolo, devi iscriverti all'università. Ma papà, non ho voglia di studiare, perché dovrei farlo? Per ottenere cose belle nella vita. Vedi, questa bici costa svariate centinaia di euro. Sì, e quindi? Eh beh, io l'ho rubata a un mio compagno di corso.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show anche in questo venerdì e anche un po' della settimana, non perché l'appuntamento non ritorni domani, però come ogni sabato abbiamo il best of, quindi i momenti salienti di questa settimana trascorsa insieme, quindi
2: settimana intensa con intensa, tante risate,
1: intensa e piena di cultura, tornerei a ripetere. Allora, domani con la nostra Cecilia Pedrosa Ermosa Briosa
2: e con la nostra Alessandra Bellotti la guappa, la graziosa,
1: la graziosa, per il best of del Comedy Radio Show. A domani, ciao.
2: Besos.
0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si arricchisce il programma dei grandi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo che in questi giorni sta vedendo alternarsi sul palco stelle dal calibro di Ligabue, Giorgia e Fiorella Mannoia. L'annuncio odierno riguarda invece un peso massimo del rap italiano Ghe, che ha ufficializzato le date del suo nuovo tour dal titolo Root Boy Live 2027, il Quercio nei Palasport, che prenderà il via proprio da Jesolo il prossimo 1 maggio 2027. I biglietti per la tappa jesolana organizzata da Zenit SRL in collaborazione con Comune e Jesolo Turismo saranno in vendita su online su Ticket One a partire proprio da oggi e in vendita generale sul circuito Ticket One dalle 11 di mercoledì 23 settembre. Tra l'altro info e punti autorizzati come al solito www.azalea.it. Da ricordare che tra i concerti già in programma al Palazzo del Turismo troviamo i live di Fiorella Mannoia il 6 ottobre, Tedua il 21 gennaio 2027, Sfera e Basta il 27 gennaio e Gianna Nannini il 29 marzo, sempre del 2027. E da ricordare che questo è il periodo che ci porta anche verso i grandi eventi sportivi, in modo particolare dal 20 settembre al 18 ottobre, un mare di bici. Cittadini, appassionati e visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e attività per tutte le età. A caratterizzare la rassegna è la forte sinergia tra il Comune di Jesolo e le associazioni sportive del territorio, protagoniste di un lavoro condiviso che ha portato all'integrazione dei rispettivi programmi e delle diverse competenze organizzative. Dunque il primo evento è previsto proprio per questa domenica dalle ore 9.

E ritrovo in Piazza Nember, stiamo parlando del Triathlon Festival organizzato da SD Bianchi. Triathlon Split Silver è sulle distanze di 750 metri nuoto, 20 km bici.

0: che è previsto per martedì 29 settembre, quindi sarà svolto martedì 29 settembre alle 20:30 nella sala Tiepolo 1 del Cursal di Piazza Brescia. Si parlerà di educazione stradale, sensibilizzazione, regole, ma anche di cosa può succedere se non vengono rispettate queste stesse regole. Ci saranno due ospiti, Alessandro Ballan, già campione del mondo su strada, e l'ex triatleta Pietro De Pizzol, costretto, un ragazzo che è costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 15 anni, oggi ne ha 20, a causa di un incidente stradale avvenuto il 23 dicembre 2021 a Vittorio Veneto, quando è stato travolto da un furgone in bicicletta mentre si stava recando ad allenarsi. Una storia dunque toccante che sicuramente sarà molto importante per creare sensibilità ed educazione stradale, sia per chi va in bici, che per chi naturalmente va con gli altri mezzi a motore. Con questo è tutto dunque per quanto riguarda la nostra informazione. Vi consigliamo per ulteriori approfondimenti a collegarvi con il sito www.iesolo.it. Buon proseguimento di giornata e naturalmente buon fine settimana.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Insomma, sono tantissimi gli artisti che nelle ultime ore hanno difeso Macklemore, che è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran per aver preso le difese della Palestina. Tra loro Roger Waters, che ha fatto un video che io ho visto su Instagram, nel quale dice testuali parole: "Ci sono due tipi di persone al mondo, Ed. Ci sono persone che fanno la cosa giusta. Quel rapper Macklemore sarebbe una di queste. E ci sono persone, molte delle quali purtroppo piccoli, scusami, STRO come te, che fanno la cosa sbagliata. Addio." A lui si sono aggiunti, come già vi avevo detto, anche Phineas, il fratello nonché produttore di Lily Allen, i Lucas Graham, i Beoga, il gruppo folk irlandese che collabora da anni con Ed Sheeran, poi i Nick Cave, che hanno pubblicato

Scattato una foto insieme a Macklemore e accompagnata dalla didascalia Solidarietà. Paloma Faith, che ha scritto sui social di Macklemore: sei una voce rara e importante, grazie ad esistere, questo è così eloquente e potente, sei un eroe. Poi anche i Garbage hanno detto la loro. Loro hanno detto: pura follia, questo è incredibilmente ingiusto, vorrei ricordare a tutti che nulla di ciò che Macklemore ha detto era violento, incitante all'odio o minimamente radicale. Coloro che esiliano, mettono a tacere e censurano gli altri non sono mai i buoni. Non importa cosa ti racconti, il fatto che tu ignori la verità non la fa scomparire né la rende meno potente. È così tutto assolutamente osceno. Ed infine si sono uniti anche i Massive Attack, che hanno scritto sui social: nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, a prescindere da quanti milioni di dollari siano in gioco. Siamo solidali con tutti gli artisti che rischiano la propria carriera in difesa dei diritti del popolo palestinese. Questi tutti gli artisti che hanno preso le difese di Macklemore, e secondo me non sono gli unici, vedrete che nelle prossime ore ne usciranno anche altri.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Insomma, la saga continua. Nella lunga polemica che si è innescata dopo l'esclusione di McElmore dal tour di Ed Sheeran, McElmore ha reagito devolendo interamente alla causa palestinese i soldi che aveva guadagnato finora facendo da supporter a Ed Sheeran e aveva chiamato in causa chi per primo aveva causato tutto questo, ovvero il miliardario Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots e del Kraft Group, il quale per primo aveva detto Ed Sheeran: guarda, se non elimini dal tour McElmore, il tour salta e non fai più niente, almeno da me non suoni. E a un certo punto, chiamato in causa da McElmore, lui ci ha messo una toppa da 2 milioni di dollari. Praticamente ha fatto sapere che ha donato 2 milioni di dollari per mandare aiuti umanitari ai palestinesi. Perché lui ha deciso di fare questo? Lui ha detto espressamente: mi sono impegnato a donare 2 milioni di dollari di aiuti umanitari per i palestinesi perché sono stato spinto a fare questo da Ed Sheeran. Lui ha anche detto di aver fatto questa ingente donazione ancora prima che McElmore lo invitasse a farlo, e poi ha detto anche: vorrei che coloro che si esprimono a sostegno del popolo palestinese sapessero che per decenni ho sostenuto iniziative volte a creare opportunità per i palestinesi e a riunire giovani palestinesi e israeliani per avviare attività commerciali, creare posti di lavoro e costruire relazioni. Ok, ma perché allora, dopo che McElmore ha detto Free Palestine, lo hai fatto licenziare in tronco? Boh, ragazzi, ditemi che ne pensate. È sufficiente come pezza oppure pensate che con i soldi si può fare tutto? Let's go. Sounds good.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Cabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Allora, Vasco è una di quelle persone talmente presente sui social che se sparisce per un giorno subito ti preoccupi. E infatti lui era sparito per un giorno, i fan si sono preoccupati e lui è rispuntato dicendo: tutto a posto, tranquilli, è stato un piccolo inconveniente, mi sono dovuto operare. Però tranquilli, perché si è trattato di un problema alla schiena, un forte dolore che stava diventando insopportabile, che ha reso necessario un intervento chirurgico, ma tutto a posto, pare sia stato già dimesso. Lui ha detto: la cosa più grave è che mi annoierò un po'. Mi piace come il Blasco sdrammatizza sempre le situazioni. Bravo Vasco!
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha inoltre indicato la necessità di un piano per proteggere le infrastrutture critiche da droni, ingerenze e attacchi informatici. Secondo il presidente, nelle ultime settimane la minaccia ibrida russa nei confronti della Francia e degli altri paesi europei si è intensificata. Macron ha quindi ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto, sul campo, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti militari italiani. Veniamo alla cronaca. Uno studente di 13 anni ha aggredito questa mattina una professoressa all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Roma. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. Trasportata in ospedale, la docente non è in pericolo di vita. Il 13enne è stato accompagnato in caserma dai genitori per gli accertamenti e il suo telefono è stato sequestrato. Avrebbe indossato un casco con una telecamera per riprendere l'aggressione. Le prove raccolte vanno oltre i ricordi della vittima. È quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità di Patrizio Ranieri per violenza sessuale di gruppo, condannandolo a 6 anni e 6 mesi di reclusione per lo stupro commesso ai danni di una minorenne durante una festa in casa a Primavalle nella notte di Capodanno 2021. La Corte ha attribuito particolare rilievo alla documentazione sanitaria, alle immagini della serata e ai dati estratti dai telefoni degli imputati. È stato rintracciato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio il 51enne colombiano che avrebbe accoltellato all'addome un conoscente di 30 anni al culmine di una lite per poi allontanarsi a bordo di un monopattino elettrico. L'episodio è avvenuto nella notte del 16 settembre a Cesenatico. La vittima, operata, resta in gravi condizioni. La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e i due ex arbitri addetti al VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo per il caso delle bussate in sala VAR a Lissone tra il 2024 e il 2025. Dalle indagini non sarebbero emersi elementi che consentono di sostenere in giudizio né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico della norma. Per la Procura si sarebbe trattato di un intervento esterno finalizzato esclusivamente a correggere errori arbitrali commessi in campo. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: News, in redazione Fabrizio Cibin.
1: Buona giornata. Si arricchisce il programma di grandi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo, che in questi giorni sta vedendo alternarsi sul palco stelle dal calibro di Ligabue, Giorgia e Fiorella Mannoia. L'annuncio odierno riguarda invece un peso massimo del rap italiano, Ghe, che ha ufficializzato le date del suo nuovo tour dal titolo Root Boy Live 2027, il Quercio nei Palasport, che prenderà il via proprio da Jesolo il prossimo 1° maggio 2027. I biglietti per la tappa jesolana organizzata da Zenith SRL in collaborazione con Comune e Jesolo Turismo saranno in vendita su online su Ticket One a partire proprio da oggi e in vendita generale sul circuito Ticket One dalle 11 di mercoledì 23 settembre. Tra l'altro, info e punti autorizzati come al solito www.azalea.it. Da ricordare che tra i concerti già in programma al Palazzo del Turismo troviamo i live di Fiorella Mannoia il 6 ottobre, Tedua il 21 gennaio 2027, Sfera e Basta il 27 gennaio e Gianna Nannini il 29 marzo, sempre del 2027. E da ricordare che questo è il periodo che ci porta anche verso i grandi eventi sportivi, in modo particolare dal 20 settembre al 18 ottobre un mare di bici. Cittadini, appassionati e visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e attività per tutte le età. A caratterizzare la rassegna è la forte sinergia tra il Comune di Jesolo e le associazioni sportive del territorio, protagoniste di un lavoro condiviso che ha portato all'integrazione dei rispettivi programmi e delle diverse competenze organizzative. Dunque il primo evento è previsto proprio per questa domenica dalle ore 9, il ritrovo in Piazza Nember. Stiamo parlando del Triathlon Festival organizzato da SD Bianchi. Triathlon Speed Silver è sulle distanze di 750 metri nuoto, 20 km bici e 5 km corsa. Il prossimo evento è la pedalata solidale Just Friend On Loose, è in programma per domenica 27 settembre, organizzata da Just Friend On Loose in collaborazione con Real Bike Guides ASD. Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare all'associazione che si occupa di ragazzi con difficoltà in generale, per progetti solidali, comunque per sensibilizzare l'opinione pubblica su determinati temi. Però prima ancora di queste iniziative sportive ci piace comunque sottolineare un evento di carattere invece educativo, per così dire. Stiamo parlando dell'incontro sulla sicurezza stradale tra testimonianze, formazione, sensibilizzazione, che è previsto per martedì 29 settembre, quindi sarà svolto martedì 29 settembre alle 20.30 nella sala Tiepolo 1 del Cursa di Piazza Brescia. Si parlerà di educazione stradale, sensibilizzazione, regole, ma anche di cosa può succedere se non vengono rispettate queste stesse regole. Ci saranno due ospiti, Alessandro Ballana, già campione del mondo su strada, e l'ex triatleta Pietro De Pizzol, un ragazzo che è costretto su una serie di rotelle da quando aveva 15 anni, oggi ne ha 20, a causa di un incidente stradale avvenuto il 23 dicembre 2021 a Vittorio Veneto, quando è stato travolto da un furgone in bicicletta mentre si stava recando ad allenarsi. Una storia dunque toccante che sicuramente sarà molto importante per creare sensibilità ed educazione stradale, sia per chi va in bici che per chi naturalmente va con gli altri mezzi a motore. Con questo è tutto dunque per quanto riguarda la nostra informazione. Vi consigliamo per ulteriori approfondimenti a collegarvi con il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata e naturalmente buon fine settimana.
0: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron, che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto sul campo due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Lo ha reso noto il ministro della difesa

0: Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti soldati italiani. Veniamo alla cronaca. Ha lasciato l'ospedale la professoressa che questa mattina a Roma è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni. La prognosi è di 7 giorni. La docente ha raccontato l'aggressione e descritto il ragazzino, che a suo avviso aveva gli occhi gelidi e senza anima. L'adolescente è entrato in aula con un caschetto da ciclista provvisto di telecamera con cui riprendere l'aggressione. Nel pomeriggio la docente ha ricevuto parole di solidarietà dalla collega Chiara Mocchi, anche lei accoltellata alcuni mesi fa da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Esprimo sgomento per questo episodio incomprensibile e vicinanza alla professoressa, ha scritto in un messaggio. Arrestato a Pineto, in provincia di Teramo, un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'indagato avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro e l'avrebbe inseguita minacciandola con una pistola a piombini. Dopo l'intervento di alcuni passanti, l'uomo ha tentato di allontanarsi. I carabinieri sono entrati in azione e lo hanno bloccato. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. E chiudiamo con lo sport. Pedro Acosta si conferma il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Austria della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Fermín Aldeguer e il giapponese Ai Ogura. Quarto, Marc Marquez, solo nono tempo per Marco Bezzecchi. Costretto al Q1, Pecco Bagnaia, autore del 18° tempo. Domani sono in programma le qualifiche e la gara sprint. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi verso la mattina, no, col sole che sta faccia azzurra. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: mare.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

this together. Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Cabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Mama told me not to mess around.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.